Pesantes pugnates. Tre fipicolos siminati di liestro. Capillettas sedulor fatiates. Carmetamion melannis indit